0: che rosa, con mangia e con te.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Luigi Infantino e Ray Martin, Mare Chiaro.

0: ruccieriel, sotto stu traino canta puriss, camo fa l'amor, che terra e fuoco, e chest, e stu calore in capa, ve chiude e non ve fa campà.
1: Io vado più le gambe tutta fitta, l'amore tutto quanto mi cercate, non serve che fra voi va appiccicate, se non decidi stessa che già fa. Siete tutto quanto belle, tutto quanto mi piacete, ma

l'ariella sotto a stu traina, canto purista, cavo fa l'amore, che terre fuoco che sta stu calore, capo vecchio un tenu va fa tampa, un impunnito una pezzolla, e mattita vela un pronta.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gilda Mignonette, con la senza mamma.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Nuova compagnia canto popolare. Drezzata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Mario Da Vinci. Mandolinat a Napoli.

0: Nicola Maldacea Junior. Carmè, Carmè.
1: Ora stanna primavera, metta su rindo cor, una smania fa l'amore con un fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma vo sangue rindo all'occhio, fammi tremmene di nocchi e non carre niente più. Carmè, Carmè, tu solo non mi basta, ma c'è una

0: state giù in noi, so bisnonno. Sono tornato proprio molto ospitale.
1: Augusto Ferrauto, con Masaganda a Napoli.

0: carino giagnolo, sempre papà. Carino giagnolo, sempre papà.
1: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
2: Ria Rosa, acquaiola e margellina.

Io tengo l'acquaiolo e l'argellina e sento dritto coro un po' caldo in te gioventù. E quando torna a me tutte le mattine ne può forse calore mi tengo giù la così. Io più non sono di vento,

in ogni momento innamorato perché mi piace l'amore, senza mai non posso dare. E quando è tanta gente hanno andata, però che sto cuore non si fa un po' bucciare, e cerco solamente la mamma. Ai giovanotti, se non stai un bucato, vieni a da sola, che mai hanno pensato.

vengo fresca fresca che sta qua gelata, metta coppa frita, uè. E di dammo un marano non c'è me, è meglio l'orzata, è meglio lo coppa, io lo capisco, voi volete a me, e quando torna a me, è stato sangue passione, io dico se, beh, mangiate lo limone, né chi voleva, acqua gelata, bo faccio con tua, bo faccio la vita.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 3 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase: apri Canzoni Napoletane.
2: Franco Ricci. Asi

0: comprato una Kodak, canna appena a tocca, tac, gira e molla, fa uno scat, e te cazzo un ritratto, ta ufa fa una foto, yam, fatela fa, bellezza mia.
1: Da che facciamo amore tutti e due, io non ho avuto un ritratto tuo, dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak che ha un appenato, tac, gira molla, fa uno scat, e te cazzo un ritratto. Da uffa fa una foto, da uffa fa una foto, io mi fatelo fa bellezza mia, io metto a fuoco e ta, tu sei venuta già, fatto papo, fatto papo, fatto fotografa. Da uffa fa una foto, io mi concetti una foto solamente. Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non posso avere? E perciò questa Kodak metto di te e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo fa una foto.

quando sei cattiva. La prima che ti fai ci provi gusto, di faccia, di profilo, a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, una non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi quando ne vuoi fare.

0: Tavo babana moto, tavo babana moto, e amma vantella babbo lezza mia. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto babbo, fatto babbo, fatto fotografo, e amma vantella babbo la fotografia. Una sola, e amma fatto babbo, e fatto babbo.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Felice Dobrilla, a Tazzi e Caffè.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Rino Palumbo. Santa Lucia lontana.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
1: Te la sai, su tornata non te la sa mai più, perché dinta a chi sto coro già stai solamente tu. Quanto è bella sto cielo, quanto è bella sto mare, tutto attorno a me pare che è tornata la gioventù.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Gabriele Vanorio. Dringate, dra!

cuore, ma puzzivando, io vorrei fuori.

avemos quando tu sta fatta. Io mi è sempre un trambello, cosa c'è malinconico e felice. E tu mi sospirasse sotto.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Mario Abate, Mandolini Santa Lucia.

0: non c'è bisogno di zincare. Quando vina con c'è, come facette mamma, o saccio meglio di te. Vuoi sapere che non ci mettete? Ma te dico tutto cosa. Nupanare, china, tutti i fravoli e sardine. Mele, zucchero e cannella. Che bastai, sta bocca bella.
1: Quando mamma

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Edoardo Migliaccio. Che camper rit, campa flit.

E nessuno fa niente per senza niente, questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldo. Garibaldo combatteva, combatte pure tu. Hai ragione, la vita che sei, è una morte, è un combattimento, e chissà quanta battaglia stai facendo. E sennò come si spiega?

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Nino Taranto. A rumba di scugnizze.

to see. Bella bambino carmine poppa, non poppa se fatica.

0: tiene chi sto cambia pava, cicchi gnacchi tanto se, tu Simone che briago, rompa le pesche alla bu, a rumene che roba fai.
1: Ma tanta vira inizia, da la scina schizza schizza, fino a panna non stavo,
0: che si arrumbere scugnizza.
2: Alessandro Valente, Tucano Chiagna.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Luigi Infantino. Autunno.

Amici, è meglio che lo sapete che facite che femmina sempre voce partita. Io difendo a tutti i momenti e faccio un avvertimento a chi è tratta malamente. Perciò non è facile arraggiare, se non sciopero succederà. Tutte le femmine che si sposano in terra qua, l'uomo non l'avessero sempre apprezzato, perché ce ne stanno tante e tante caroppe che hanno fornuto di fatica, vanno a casa e si mettono a cucinare, a lavare, a stirare, mentre ci stanno certi mariti che pure voi sapete chi va a ballare, chi va a piscare, chi va a cacciare, e quando la sera che si hanno ritirato non ti ricordano a casa dove sta. Sentite a me, quando più buona è trovata è meglio che è tenuta sempre attaccata. Rinda a casa stanno sempre malata, abbuccata, sturzellata, appena escono a metà strada stanno tutte priate e si sono cazzarzate. Questo non sta, questo non va, ci stanno certe che senza musica e fanno a ballare, chi d'uno dice che la musica sanno abituare, che la musica sanno imparare. No, così non si fa, perché se uno è questo va là e se ne va, voi arroiate a suonare. Sta stagli dice mogliere, ma mi saccata, non mi piace perché va sempre apparecchiata, stracata, quando mi abbraccia e non dormiente, mi farà strega che ben vinta, nata fuori c'è mia, sempre ad un arbus, spenna tutte i giorni e le piace un lusso, poi si mette l'occhio, la faccia, un musso, mi pare un puparuolo verde e russo, a nata fuori c'è mia, mia moglie in mezzo alla strada mi pare veramente una pupata, ma quando sta rinda a casa è tutta scombinata, mi pare una carciofola spannata. No, non ne ho vera, io sono sincera, parola mia sono bugia, certo parlano senza riflessione e non tenono considerazione. Chi è che ricetta e cucina con passione? Chi è che vi stira un cazzone? Chi è che vi cosa un bottone? Chi è che vi sbatte l'uovo e vi fa un zambaglione? Quando non vi sentite buono, chi è che vi fa una strofinazione? E femmina, e chi non lo può capire, va trova come va a fornire. A me non mi piace sentire io e femmina e facesse dicesse, accesse, voi ho decido, ma non ho facito, a parola non ha mandanita, io scommetto che appena è vrita, sembra aprire e si è corrita, e femmina so con magalamita, e mo sentita, sentita.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Dammi il che piglia til, nuvas, tu cerillo con ma che sta vucchel, che para narusel, no poco pucurilla appassionatella.

0: Alberto Amato. Non la penso proprio più.
1: Quanta volta m'ho incontrata, sempre solito parlare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
2: Gabriele Vanorio, o mese de rose.

0: E chiamo Margarita, stiamo contento, dico a Navi che boh, non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa scappa,
0: ma di
1: attenzione.

vedi questo nostro amore così tenero e violento, così calmo e tempestoso, comincia a farmi paura.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione e passione.
2: Beniamino Gigli. Voce notte.

0: Io prima l'ultima sarai per me.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Sto cuore analfabeta te l'hai portata a scuola e sei imparata a scrivere e sei imparata a leggere soltanto una parola, amore e niente.

0: ma come chiove.
1: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
2: Mario Merola, A città e vol Chanel.
3: E Giamma, vieni con me, ti faccio vedere Napoli quanto è bello.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
2: Alfredo Del Pelo, Cor ingrata.

0: scelto un nome eccentrico. Ninì ti rabbusciò. Addio, mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Perderai ti rabbusciò, mai più ti rivedrò.
1: Chi lo turza è mio marito, non so può più sopportare la giacosa roba.

conosco tante tante che non so chi meglio me. E che lire e che brillando so tornato de tourne. A fortuna si è capito, goppe e tavola so.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Gabriella Ferri. O sole mia.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Enzo De Muro Lomanto, nottata napoletana.

Dint na Ritz, ca tengo cor. Amor, che mi saputa fa. M'n fu una mana, dinta stonna chiara. Mi faccia a croce, prega e mi salva. Mar, so padrone rumar. Ma in un poco d'amor, padrone non so.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 6 e un minuto.
1: Mario Abate, Mare Verde.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Mario Merola, Santa Lucia lontana.
2: Terra banchina, quando emigranda, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando suoi ricordi sta città rindo gola, la speranza di tornare.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Beniamino Gigli, senza nisciuna.

glu glu, come un palumba, Isù. E tu, abbracciata a me, una torturella, sì. Canta, canta, canta chi vuoi cantà. Questa è la canzone della felicità.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mirna Doris, Core spezzata.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Concetta Barra. Un'amurata mia.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Tullio Pane. Desideri sul.

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi e te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà. Per sto occhio nero impazzisce o gelatiere, un ragioniere non riesce a ragionare. Un candeniere sciacquando un bicchiere sospira e fa. Ah, sei una bontà. Non ho vire con barbiere, non sapono, guarda a te. Mentre un cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi e te passa. Si una pupata è tutto vicinato, oh, oh. Sospira e fa. Ah, sei una bontà.

0: Sei una bonda, sospira e fa. Sei una bonda.
1: Canzoni napoletane, passione vera.
2: Avvocato esa costa più vicina e tutta strigna me più appassionata, con una chitarra e una felice voce, con te vicina canta e su felice. Amore, non posso più scordarmi di te.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Sia magia, ravita mia.
2: Fonola Band. Mare chiaro.

Fate cucca, siente a me, una persiana che sbatte, un lampione che ha luce e un ubriaco che dice, bussanna alla porta. Ma rapa, con c'è? Ha 3 mesi che non dorme più. Una vucchella vorrei ascoltare. Gente, dici

0: fatto.
1: Alleva l'iniglicero fosfato, bromotele visionato di TB carbonato, borotal che semelino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panino, con un miezzo di tre vine, un caffè con caffeina, grammi 003.
0: Ah, pigliate una pastiglia, sienta a me.
2: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
3: Claudio Villa, Maruzzella.

0: canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Beniamino Gigli. Funicolì funicolà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Quest'area di bassa pressione continuerà ad apportare ancora un po' di instabilità residua all'estremo sud per la giornata di domenica, quindi si segnalano dei rovesci a tratti anche a carattere di temporale tra Calabria e Sicilia. Sole protagonista invece al centro-nord, in Sardegna, e non mancheranno delle schiarite anche sui settori restanti del sud Italia. Le temperature massime non andranno al di sopra dei 30 gradi sul nostro territorio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni Napoletane, una radio che fa battere il cuore.
4: Nilla Pizzi, Napoli, sole mie.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Tu, ma decista se una sera maggia, e mo ti no curaggi me la sa. Sto che tu non so sincero, come quando mi incontrasta, come quando mi decista, voglio bene solo a te. E tra man, ma giuraste, con una mano in coppa cuore, non si scorta, o primo amore.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Rare cantica, il canzoniere. Pupponella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 8 e un minuto. Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
1: Enzo De Muro Lomanto, serenata napoletana.

detto «Core mio, fu tentativo». A mezzanotte va su tu barcone, che l'ha là fatto solo tu corriva. E se fa un tenerì, una canzone. E io sono tornato a casa, con sta chitarra mia, per ta cantare.

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente Cagnere e che sta nazione c'ha voluto democratico, ma che sto ognuna ritta non c'ha per dimmi in chiacchiera con l'Alfredo Smith. Zima con noi a lucca tutta gente, con l'Alfredo Smith presidente, e viva Alfredo Smith!

chissà può aiutare. A sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente Cagnin e che sta nazione, c'è voluto democratico, ma che stagna una ritta, non c'è

a sta grande repubblica si fa l'elezione, o presidente cagnere che sta nazione, ci vuole un democratico, ma che sto ognuno

0: presidente, e viva Fred Smith!
1: Gabriele Vanorio, tu canunchiagne.

0: Nilli De Sciarni, Sciudezza Belle.
1: Bella figliola che è ingannata a tante, sa dietro di

amore che c'è spazza di onda bella, la vostra presto non la ramo, e ti ammanto poi amma la pelle, ha fatto una poca e con te capa, la finestra con giustino, ma non è che quella bambarra, se ti canta il vittuzzino,

fritta tutto si partite, ma è fine che da spina la pannante, odio e papà, e tu non ti marite.

te. Un'estate passata e tutti stai in chiusa, balla faccia la dimmata come un pinde. Tanto il giorno in pianta una scusa, tarararana, tarararana. Dove nasce la radio tra i nanze, questa che va da capo da tutture, che la casa imbarazza in un strumento, che da una buduia all'anno ventura. Tutto vedo, tutto vito, vanno in nome sta cantora, si fuori in San Rodrigo all'organetta, con motone,

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Vorrei sapere perché, se m'ava dito, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando è più brutta la facita, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio, se me ne accorgite, ma gusti modo o i brigida, tazzi caffè parito.
2: Vorrei sapere perché, se m'ava dito, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi quando è più...

0: dirà, quando ti tocca da stovile, mo che vado arrivà.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Mirna Doris, tutte sera.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Orchestra italiana napoletana. Come facetta mamma.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Peppino di Capri. Monastere Santa Chiara.

un ridotto, il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina, un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non ti trovo. Un portiere da nicchiava, dove è andata?

tre anni o porto sempre un cane. Voleva fare sto vestito grigio scuro, si è cambiato di colore o si è fatto grigio sporco. Era un abito di papà e marito fuso d'oro, non vuoi pozzare a reputà, l'aggio troppo a reputà.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo.

0: che ha ridotto quest'uomo per te.
1: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
2: Enzo De Muro Lomanto, Palomme in Notte.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'ultimo saluto a Emma Bonino da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale morta venerdì all'età di 78 anni. Martedì funerali di Stato in forma laica. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre, al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. Sport Serie A, anticipi quarto turno, Genoa-Frosinone 1-1, Blitz Cagliari 2-1 in casa Atalanta, Lazio-Milan 2-2 con rimonta rossonera da 0-2. L'analisi di Rino Gattuso.
3: Abbiamo subito i loro cambi, il loro secondo tempo, la loro qualità e dispiace. E ci è andata anche bene, perché dopo due minuti pareggiare 2-2 siamo stati bravi a rimanere in partita e portare un punto a casa.
2: Tennis Elena Rybakina, da domani numero uno del mondo, vince gli US Open battendo l'ex regina Sabalenka, stasera finale maschile Zverev Shelton. Esito a sorpresa la mostra del cinema di Venezia, Leone d'oro al film danese Woman Unknown di Mai El Tuki. La Coppa Volpi, miglior attore a John Malkovich, miglior attrice Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Fonola Band. A voci notte.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Totò, Miss, mia cara Miss.
2: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Cani Gatti, prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, lo guapalle io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzodì. Scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, tuo palle io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che muore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
3: Mario Abbate, Napolitanate.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Enrico Caruso. Ima ricorde Napoli.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Quando coppia innamorata, fino a tarda, in tale sta, e chiacchiera esulisse sto cucchiere, capiglio cuore mio po' forastiera. Signori, quando riuscite, ribellizzi sta città. Signori, chi può fa fa? E non si fa capace sto cucchiere, si chiagna, o cuore, non è forastiera.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Mario da Vinci. Napoli bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, innamorata mia.
2: Orchestra Italiana Napoletana torna a Sorrento.

Uè, chi m'aiuta se tu non vieni a m'aiutare? Uè, m'è venuta una smania ardente te vasà.

0: Sì, mamma te, t'ha fatto con l'abbondanza. Sei su Tanella Street, tu, che dimmi t'ha fa? Sarà l'effetto della tua presenza che, roce roce, mi fa sospirare. Tu, quando passa, mi fai venire una mossa. Poi bocca rossa, che sfizia, io te va sa.
1: Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizia e te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bonda, sto occhio nero impazzisce o gelatiere, un ragioniere non riesce a ragionare, un candeniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Ah, sei una bontà, non ho vire con barbiere, non sapono, guarda a te, mentre un cliente a coppa seggia somma e dice, ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizia e te passa, si una pupata e tutto vicinato, sospira e fa, ah, sei una bontà.

0: sveglia, sospira e fa ah, sei una bomba, questo occhio nero impazzisce o gelatiera, o ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa ah, sei una bomba, non ho vita col barbiere, non sapono, guarda a te, mentre il cliente a coppa seggia somma e dice, ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi da vasà, si una pupata è tutto vicinato, oh, oh. Sospira e fa, oh, sei una bomba, sospira e fa, oh, sei una bomba, sospira e fa, oh, sei una bonda. Ah.
1: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
2: Franco Ricci. Rondinella.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Nino Taranto, a sonnambula.

po scoglie frisio sotto luna chiara. Stammo po prima volta ancora, amanno c'è un silenzio.

e bocca a bocca già portata allora sotto l'argente che sta luna chiara. Guardateci da terra che sbrennò.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giuseppe Milano e Ted Levi, Barcone solitarie.

una pantierezzata che sta via. A tu la stai bene nella mia. E c'è per detta meglio libertà. Tu ne senta nessuno.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 10 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La guerra in Medio Oriente spinge in alto il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile e conseguentemente dei carburanti. Il prezzo medio della benzina in città salito a 2,1 euro al litro. Il gasolio arrivato a 2,20, va peggio sulle autostrade, dove la verde e il diesel sono arrivati rispettivamente a 2,19 e 2,28 euro. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre. Al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. Sport Serie A, dopo il pari tra Genoa e Frosinone, tra Lazio e Milan, il successo esterno del Cagliari con l'Atalanta, prosegue la quarta giornata. Alle 18 in copertina Napoli-Bologna. Stasera Sassuolo-Juventus, domani tocca le reduci dalla Champions, come Parma, Torino-Roma, Inter-Udinese. Tennis, stasera la finale maschile degli US Open. Zverev, Shelton, ieri trionfo tra le donne di Elena Rybakina contro l'ex regina Sabalenka. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Milena Gagliotta, il lampadina.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Tu sei la più bella cosa che tiene sto paese. Tu sei come una rosa, rosa magese. Sti carne profumata, ma mettono dentro il cuore come fossero l'essenza. E chi sta amore?

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Peppino De Filippo, si potesse chiagnere sto cor.

0: Vincenzo Marmorino. Oi lì oi là.
1: Carme quando te vega, carme quando te vega, carme quando te vega, mi sbatto coro. Dimmi tu che questa, dimmi

0: dell'arrivare.
1: Orchestra Italiana Napoletana. Reginelle.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Jimmy Roselli, Notte Lucente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Non ti posso lasciare più. E mo giuro per giurare. Come mi giurasti tu? Per forza. E quella che mi vuoi parlare. E chiuda la radio. Ma va destina. Già no pianina.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Vera Nandi, so chiacchiera.
2: Napoli lo succede, dice la gente, che era semplice e che era più bella. Che si scialava, ma con poche niente.

Monolce ogni sera e luce ogni colore, e tutto fanno tutte canzone. Per radio per tutte le strade vivono, si sente una canzone bella in Napoli. E chi su poco, con l'unoria domenica, mangia sta bene musica e canta per cantare. Napoli molto gente, signore, si spassava con fuori pianelle, arrasso quei campignore, ma popolo bastava tarandelle, con chiacchi.

Peppino di Capri. Serenata napolitana.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Mario Trevi. Passione.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Ora, cor grata, ti pigliata a vita mia. Tutta è passata e non ci pienso più.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 11 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Nino Taranto, e non sta bene.

mi fai parlare solo come un pazzo. Tu preferisci la neve e lo stucore che batte, pulsa e palpita d'amore? Vuoi partire per scià?

se poi trovi scesce, povera a te, i discasse sci non ti compri sciù, e del tuo scesce io me ne freghi, freghi. Piangi, e perché piangi? Noi quella piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisci fantasia, si è messo un cupolone i pantaloni, le scarpe piene i chiodi, a sciarpe e lana, la donna che ripudia la sottana non è donna, sai?

0: Mamma bella, sto squagliando, non capisco come fanno certa gente a cammana. E per me passai urnata in dall'acqua a Margellì. Malza e sette amati, perché mangia a rinfrescare.
1: Ho sentito sto calo.

che bellezza, ma ti da che là. Non mi volesse mai so. Volesse sta sempre fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così basta che sola, sola.

in da casa, cazzo mi sono 23 ventilatori, se mi viene a bambora, e l'unico ti sta, bello mio, come ti viene, questo caldo che è inferno, sì, ne parlando in dall'inverno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare. Mimì, un po' carogna, perché io non mi voglio riscaldare. Voglio restare così come stonco, fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così basta che sono assurdo. Ti guadagna la salute. Che piacere, che godere.

stanza da dormire, cacciami solo gli azzi, con piacere guagnate, come addorsa chi ha con sé, come pranzo tutti i giorni, quattro pezzi di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè. Ah, che lo frappè, mi rinfresca la gola. Beh, ma credi, a botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero. Fresca, fresca, sola, sola, una persona si consola, così pensi che sono azzurra.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Orchestra italiana napoletana. Te voglio ben assai.

Un'ena con vecchia nubriata, un canterino non si mangia, e niente la lotta qua potè sputata, a chi lontana te sospira e piange, chi stai lontano tu dal vuoto di suoia, fin la pensiera vanna si abbassia.

la piccerillo fu fatta carezza, grezza e cerchete dalla pittura, da ogni malattia e paviezza, guarda notte pure di scura, vai sovenuchiello coi compagni, vai a filonare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
1: Ina Lamara, Palla Curta.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Angela Luce. O mese de rose.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Guarda il mare com'è bello, ispira tanti sentimenti, come il tuo soave accento, che mi desto fa sognare. Dai giardini odor d'arancio, un profumo non va uguale per chi palpita d'amore.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Claudio Villa, osurdata innamorata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 12. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ilva, alta tensione tra circa 10.000 lavoratori dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'alto forno a Taranto. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani assemblee indette dai sindacati che martedì incontreranno il governo. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Sport alle 14, la gara della MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi. Alle 15 a Madrid, Formula 1 in Spagna. A Madrid, Ferrari quarta e quinta in griglia con Hamilton e Leclerc davanti a tutti Norris. Poi il leader mondiale, Antonelli.
3: Se vedo che posso guadagnare la posizione sarò aggressivo. Si vedrà tutto da come sarà il primo stacco e dopo, se non riuscirò a guadagnare la posizione, cercheremo di mettere pressione.
2: Calcio Serie A, tre incontri oggi della quarta giornata. Alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus. Domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. È tutto, buona domenica.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Io ti vorrei avasà.
5: Mario Trevi. Tutte sere.

0: fuori l'orgia. Oh, capisco perché cerchi non lo trova. Steva a Pisa, è chiuso frisca. C'è rimasta solo l'uovo.
1: Che spiaro!

giardino tutto sì. Bella bambino carmelo poppava non mi posso faticare.

0: tiene visto gambe pava, cicchi gnacchi tanto se, o Simone che friago, non me ne deve stare la bu, a rumene che non va fai.
1: Ma tanta vira nizza, dalla scena schitta schizza, fino a panna non scavo.
0: Che si arrumbere scugnizza.
2: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
3: Mario Abate, portatelle stir.

dire anche bianco. Quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito qui e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Quest'area di bassa pressione continuerà ad apportare ancora un po' di instabilità residua all'estremo sud per la giornata di domenica, quindi si segnalano dei rovesci a tratti anche a carattere di temporale tra Calabria e Sicilia. Sole protagonista invece al centro-nord in Sardegna e non mancheranno delle schiarite anche sui settori restanti del sud Italia. Le temperature massime non andranno al di sopra dei 30 gradi sul nostro territorio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
3: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
4: Costa. Eri maggio.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: A Vuccatusa costa più vicina, e tu da strigna me più appassionata, con una chitarra e un felice di voce, con te vicina, canta, e su felice. Amore, non posso più scordarmi di te.

banda di Pignataro e suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezza tutta che la gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

Falcone, Pandarella e Processone. E se può dimenticare, c'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di Torrone e di Nocelle, che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà?

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Fausto Cigliano. Viene menzuon.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ilva, alta tensione tra circa 10.000 lavoratori dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'alto forno a Taranto. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani assemblee indette dai sindacati che martedì incontreranno il governo. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Sport alle 14, la gara della MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi. Alle 15 a Madrid, Formula 1 in Spagna. Madrid, Ferrari quarta e quinta in griglia con Hamilton e Leclerc davanti a tutti Norris. Poi il leader mondiale Antonelli.
3: Se vedo che posso guadagnare la posizione sarò aggressivo. Si vedrà tutto da come sarà il primo stacco e dopo, se non riuscirò a guadagnare la posizione, cercheremo di mettere pressione.
2: Calcio Serie A, tre incontri oggi della quarta giornata. Alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus. Domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. È tutto, buona domenica.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, accordi che toccano il cuore.
4: Mario Trevi, Catena.

chi è napolitana ha poco intrusa, din tuo cor mito misa. Napolitana mia è un destino, te maledica se te sto lontana, te maledica se te sto vicina, se stai lontana, in ci torna a sapere a sto paese.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nino Taranto. Fatto fa fold.
2: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tu. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una codacca che ha un abbinato, tac, gira molla, fa lo scatto e te cacciano ritratto. Stavo fa fa una foto, stavo fa fa una foto, io amo fatelo fa bellezza mia, i metto a fuoco e ta, tu sei venuta già, fatto papo, fatto papo, fatto fotografa. Stavo fa fa una foto, io amo concettina una foto solamente. Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non posso avere? E perciò questa codac, metto dito e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo fa fa una foto,

Ah, prima che te fai ci provi gusto, di faccia, di profilo, a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, uno non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi, quando ne vuoi fa'?

0: uova va una volta, da uova va una volta, e amma va della bambolezza mia. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto papà, fatto papà, fatto fotografo, e amma va della fotografia. Una sola, e amma, fatto papà, e fatto papà.
1: Mario Abate torna.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Domenico Modugno. E vene o sole.

0: Canzoni napoletane, passione vera.
1: Oh ben amì, non si poteva dire una parola. Cercava prima i tutti e fa carriera, per farla fare vita la signora. Quando la guardava, mentre cresceva, mezza alla tesciura, e me la accarazzava con pensiero. E chi la guardava, e chi la voleva bene.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ebe de Paulis, Monasteri Santa Chiara.

0: di male.
1: Ma non sia partì stasera, lontano non ci resisto.

pura, sì, se fosse tutto vero, se la gente avesse detto verità, tutta ricchezza è Napoli.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Vittorio Marsiglia. E allora?
2: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mieta da fora, quando alla via Partenope saliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senzin drangat, s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vedendola tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare per coscia da signore. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca e a signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo tram, a gente ci guardavano, dissi io: signor, scende e mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora e a Frisia ce niente, ma io sulla ca signora. E allora io senza scrupolo ma cominciai a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna? Feci subito necessità virtù. Ma a Frisio ci mangiai, ma 200 lire più. Tornammo, immaginatevi, io stavo con l'occhio fuori. Finché all'hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Cayenne Patrasì a tutti presentavami. Presento mi marito, ma aveva scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma dinta la camera, e s'assettai a signor. E allora, mentre proprio capia Steve, mi abbracciò, vicino alla porta, tup tup, sentette i tuzzuli. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri in smoking. Cogunda da signora. E allora, curioso, ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo, 2083. Ah, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon, signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante di camere, e questo con buon'ora. Ecco, ci vuole banca in Napoli, carissima signora. E allora, senza aggiungere manco noi e noi, piei o capelli subito me ne scendette là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e getta a trovare Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: che la via vecchia panova non sa da mai cagnà.
1: Milva, Mar Verde.

0: canzoni napoletane. Ma son innamorate te.
1: Carlo Buti, Ruselle Maggi.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Mariangela D'Abraccio, sola.
2: Come una varga sperza mia somara, sto bisbattendo che te ne si chiude, non so che già fa parola amara.

È nata una creatura nera. E a mamma lo chiama Gira. Sì, signor, lo chiama Gira. Sì, Gira, vota, sì. Cadù lo chiama Ciccio, o un tuono. Cadù lo chiama Peppa, o Gira. Chi lo fa?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 14 e un minuto. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming, sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Franco Ricci, Parlanni Napoli.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Consiglia Licciardi. Suspire e Gabe Monte.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Pino Mauro, Na Bruna.

o porto sempre in casa. Come va a fare? Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore o si è fatto grigio sporco. Era un abito di papà. E marito musatore, non vuoi posso arrabutare, l'aggio troppo arrabutare.

0: che ha ridotto quest'uomo per te.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Undinella partenna ha scritto Pusiel a Dio. E mo come dice a Dio, pure tu, parto tutto un mondo con te. Solo settembre resta con me. E mo tutte le cose belle che so. Niente, non so niente. Perché solo settembre resta con me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera. Gabriele Vanorio. A canzone da felicità.

0: Vittorio Parisi, Paloma.
1: Paloma si chiamava mamma Toia, Paloma ella faceva l'altra bella, quella non sa passa a Toia, l'altra compagna.

Come puoi chiedere la stella, domande se la vera mira, ma trovassavo così stella, era la lacrima stessina.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Giulietta Sacco, con la senza mamma.

non sta bene. Sei una vigliacca, Marie. Mi spacchi il cuore. Ma fai cilic, Marie. E non ti faccio sci. Te scassi sci. Se tu riesci con me, te compri sci. Si può trovare sci. Povera ti. E non sta bene, Marie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Giuseppe Di Stefano. Comma facetta mammata.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Consiglia Licciardi. Te voglio ben assai.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: A Vuccatusa costa più vicina, è tutta strigna me più appassionata, con una chitarra e una felice voce, con te vicina, canta, e su felice, amore, non posso più scordarmi di te.
2: Una voce, una chitarra o poche lune.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio, Tarantino.

fatto nu pigna, ma con gusto e piacere. Ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma facendo con tutta, con casone a campana, con l'orgia catena, ma tu Luciano mi fa con

fermatemi, tenetemi, calmatemi, perché... Guagliù, e non ragiona più. Ui, ui, oggi ho visto una femmina, e che femmina. Sento cuore che fa timpù timpà. Ui, ui, una cosa fantastica.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Lina Sastri, passione.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Roberto De Simone, Tarantella, Oe mamma camoena.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Giuseppe Di Stefano. Torna su Rienta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 16 e un minuto.
1: Fausto Cigliano, Guagliona.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Chi dice che l'amore è novellina amare? O è nata senza cuore, o non ha saputa ma. Dincelo tu, Marie, l'amore che cos'è? Che mette mbietta a te, mbietta a me? Dincelo tu, Marie.

la bocca è nata bocca, che passione attacca, ti fanno assai più ricco e tutto quanto il re.

0: Canzoni napoletane, te voglio ben assai.
1: Mario Merola, coro forastiero.

0: ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: È nata una creatura nera e a mamma o chiama Gira. Sì, signor, o chiama Gira. Sì, Gira, vota, sì. Cadù o chiama Ciccio, o un tuona. Cadù o chiama Peppa, o Gira. Chi l'ho fatta? È nera, nera, nera, nera. Con ma

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Isabella Alfano, Bambanelli Coppi Quartiera.

0: canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Miranda Martino e Spingle francese.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Mario Lanza. Passione.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Connie Francis, Come Back to Sorrento.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Fausto Cigliano. Che lalla!

vive sentimento. Una coppia innamorata, una certa ora, sapeva Margellina appuntamento. Chi lo vesuvia visto da lontano, o marga spattiva chiano chiano, mentre te scoglio.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Gabriella Ferri, Maruzzella.

0: E non sta bene. Sei una vigliacca, Marie. Mi spacchi il cuore. Ma fai cilecca, Marie. E non ti faccio sci. Te scassi sci. Se tu riesco con me, te compri sci. Si può, trova sce. Povratti. E non sta bene, Marie.
1: Bella con l'occhio, bella con la faccia, bella una stella, sì. Tu con sti bonde stelle, ma bruci il cuore, ma fai morire. Aveva ma sposato.

mi fai parlare solo come un pazzo. Tu preferisci la neve e lo stucore che batte, pulsa e palpita d'amore. Vuoi partire per scia?

se po' trovi scesce, povera te, i discasse sci non ti compri sciù, e del tuo scesce io me ne freghi, freghi. Piangi, e perché piangi? Noi quello piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisci fantasia, si è messo un cupolone i pantaloni, le scarpe piene e chiodi, a sciarpe e lana, la donna che ripudia la sottana non è donna, sai?

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanorio, non è Carmela mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Massimo Ranieri. Torna maggio.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Nuova compagnia canto popolare. Lo Guarracina.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Red Bongusto, resta con me.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Tu, madrescista, sina seri maggia, e moti no curaggi me la sa, sto chiedo e non so sincero, come quando mi incontrasta, come quando madrescista, voglio bene solo a te. E tra man, ma giurasta, una mano in coppa cuore, non so scorto, o prima

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Lina Resal, Cioccolatina mia.

ben alla mente, vada va te. Cucina sfogliatella, ti capisce, ti capisce. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei dolcissima come un bombo.

0: tutti una sfogliatella di capisce, di capisce. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un tombo, sei giocosa come un tombo, fattista, cioccolatina mia. Sei una sfogliatella di capisce, di capisce. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un tombo, sei giocosa come un tombo, fattista, cioccolatina mia.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 18 e 2 minuti. Giuseppe Di Stefano. Canzone appassionata.

Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando è più brutta la facite, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio, se me ne accorgite, ma questi modi o i brigida, tazzi caffè parito.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ria Rosa, l'americana in Napoli.
2: Ringo Street, Faro Street, come bus, il bus a te, lo fa fuori che sei ritto, ma con

la mi roba islare, capa puro milordo, che sta

0: farla da sopra. Però o solo cantarci alla la nonno può trovare un cavallo che si passa va a farci suggerire banche e parlare quando manda cinque mezzo. Basta, ma
1: fa di calma me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio, come se canta a Napoli.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gilda Mignonette. Regine.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Accarezzami, costi mano vellutata. Fai scordare tutti i peccati. Stringami in braccio a te. Sotto sto cielo trapuntati stelle. Ma fai sentire.

respira e fa ah. E che bontà, non ho vita con partire, non sapore, guarda a te, mentre il cliente con passeggio tu mi dice, ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa.

malogrado signora, un malogrado signora. Cambai tandanna America, cambai tandanna America, ma Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Il curattiere, la murata da città, o sull'ente, o cucina. Signorini!

Monsieur, dite così, maga. Monsieur, dite così, maga. Ma un burattiero dite a sti parole. Si ricorda che l'istrato, con facettera sul mulato, quando coppia innamorata, fino a

0: Signorina, che non le dite, è bellissima questa città. Un soletto, voi cagnite. Signorina, chi vuol fa fa? E non sa fa, capace, come c'era.
1: Canzoni napoletane, Tusina malatia.
2: Anna Merolla. Addio mia bella Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 19 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Francesco Albanese. Torna.

Io sono buona, ma sono tutto cosa. Voglio sapere una cosa, ma la verità. Certo, mi cuffiata, vega che morrita. E che mi ho facito? Uè, chiama a Francosà.

0: Canzoni napoletane, una radio che fa battere il cuore.
1: Beniamino Gigli, Lucia Lucì.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Rab de fenest, famma faccia Marie, castonga mie savie, sprute, davadi. Non trovo nu ripace, a not e faccio urna. Sempre perché attorno speranna, isce parla. Oi Marie, quante suon caperta per

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Ria Rosa. Frisca, frisca.

la torre prigga. Ah, che bellezza, ma di da che là. Non mi volesse mai so. Volesse sta sempre fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così basta che sola.

casa, a smiso 23 ventilatori. Se mi viene a fammura, e non che ti assa, fammo mio, come ti viene, questo caldo che è inverno, sì, ne parlando in dall'inverno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare, Mimì un po' carogno, perché io non mi voglio riscaldare, voglio restare così come stonco, fresca, fresca, sola, sola, una persona su consola, così basta che sono assurdo, ti guadagna la salute. Che piacere!

0: andrà a dormire, state misero gli azzi,
1: copiate, ruagnate, come torta chi ha con sé,
0: come avranno tutti i giorni, quattro fette di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè.
1: Ah, che lo frappè, mi rinfresca la gola. Beh, ma credi, a botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero. Fresca, fresca, sola, sola, una persona si consola, così basta che sono a

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Richard Tucker, senza nessuno.

la maestra elementare Clementina Santafè, che è costretta a sopportare un becille come te. Tu non hai galanteria, tu non conosci sciccheria. Ca, se non si trova via, sai che guai sarai per me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 20 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Lina Resal. Rosa Miezi Rosa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Leo Doro e Francesco Buttigliero. Torna Maggio.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Ma son briagati sol, ma son briagati mar, e l'occhio, e ste figliolo, le varche di lampar, ma tremmana, e parola, e voi sapete che, ma son briagati sol, ma son briagati ti.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Francesco Albanese. Napoli bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: L'arrivo della perturbazione sulle regioni centro-settentrionali ha aperto un canale di correnti instabili che è andato a coinvolgere anche le regioni meridionali, quindi un cerchio che si chiude con aria più fresca su tutti i settori del nostro paese, un addolcimento delle temperature dopo una lunga fase molto calda. Una giornata di domenica quindi al nord con tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche annuvolamento in più sulla Valpadana, condizioni stabili al centro, al sud un po' di variabilità su Sicilia e Calabria Ionica. Temperature pressoché stazionarie ovunque, tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

vorria sapere che si merita, facite sempre faccia amareggiata. Ma voi quando è più brutta va facita, più bella luce mia va presentata. I mono sacce si vena accorgita, ma questi male friggita nozica per parita, sotto venito zucchero e a coppa marsita. Ma è tanta che ha già avuta, è tanta

sottenito zucchero e a coppa marasita, ma è tanto che già muta e tanto che già gira.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Fonola Band. Torna a Surriente.

0: vaga trovando una cascia forte. Indovinate, per ne faghi, non tengo titolo, non vivi rendita, non c'ho un vestito o quello a me. Ma la cascia mi necessita. Per forza l'ha già tenì, c'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia.
1: Vaga trovando una cascia forte, e indovinata per ne faghi, non tengo titoli, non vivi rendita, non c'ho un vestito per quello a me. Ma cascia mi necessita, per forza l'ha già tenè. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, lo ritratto formato visita, tra buonane mesi via. Lo cerre capillo, lo corne corallo ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

sono ricordi che in Gattaforto solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico, io un gotte a tita senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia malandara. C'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambolemiccio, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglio età.

vaca truanna na caccia forte, ma qua cacciere c'ho vagati. Certe reliquie, certi cimeli, che piena foro bonno sparì. Son Casimiro martire, sta caccia fama venire. Taggio a mettere tutte le lettere, ma scrittero sì la mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La mano che ticchia, la crassola in specchio, la corteggia di cacio vecchio e un fracchisciato con...

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 21 e un minuto.
1: Claudio Villa, Malizius L.

0: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
1: L'automobile è un veicolo, tanto passe c'è pericolo. Chi dà chiappo in dano vicolo, mi stamazza l'ombelicolo. E se a prima solo l'uomana o potevano portare, ma che aiuta mani e femmina, e per nude cammana. Così ogni mattina che da folle a strada stretta, a signori e a signorine mette in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto San Papino per guarda, quando l'hanno messa sotto non ti arriva più a salvare. Ma a scansare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, gli esce guardie con bisecola. E ogni tipo il corso pubblico, ogni istante una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male il prezzo, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. E che volete frella? Quando la signorina va rindovicola e si mette a pompa, si fa la folla così. E già perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Ma che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Se pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorini all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante è via attiga, e quando vega la femmina con manubrio in mano mi consolo. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, oh, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andar fino a Resina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rote rotte e si scattaglia la chiribiri. L'automobile è un veicolo che ha fatto c'è pericolo, indossite qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
2: Gabriele Vanorio, te voglio ben assai.

sta bucchell. È chiù fresca e bella in arosi maggio. Sto sorriso è un paradiso. Non raggi sul. Come si può vasà sta bocca rossa e non desiderà a te. E te poteva sa eternamente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Nino Delli e Desideri.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gabriella Ferri, Aluciana.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Franco Ricci. Tutte sera.

0: chiamo magari. Fammi contento, dubbi. Dico a Navi che fo, non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa.
0: Ma di?
1: Ah, tengo sì.

meglio con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriavo con nessuna. Io mo non sopportavo.

0: punto mezzanotte. Son detta vasce una scampanellata, c'è mezza mezza grana, ehi se botta, ma se ti faccio afflitta e sconsulata.
1: Si bella infama assai, peggio una cana, ma i mori

0: sbaglio non mi sa ca.
1: Ma ti
0: a tenga sì.
1: Dimmo posta tu.
0: Non to posso di
1: signerare in diafore cuscienza.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Rab da fenest, famma faccia Maria, castonga mie savie, spruta, davadi. Non trovo nur ripace, a not e faccio urna. Sempre perché attorno speranna, isce parla. Oi Marie, quante suon che perda per te.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Maria Paris. Me vuoi io.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Mario Trevi. Dici d'ingello voi.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Santino Tedone, Pippo Caruso, com'è imparato a fa?

Dopo i confetti, su asciuti i difetti. Caro Giovanni, mo che vuoi fa? Se rifletti, se bene puntavi, tutti sti guai non stiva a passà. Mo gli agni e ti respira e hai voglia a luccare.

nato poco sterracqua. Torna a chiovere, schiova, rido solo con l'acqua.

stato poco stracco. La uccella freddigliosa aspetta che esce solo.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Renato Simpatia, Uvas.

0: Caccia certi voto pensa che potevamo sta meglio. Caccia sta chi piglia e chi regala. Caccia sta gente di mare, gente di terra e pure gente di Cile. Capo devo sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato. Sempre presente.
2: Mario Abate. Nasere maggio.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: E basta solamente una mandolina per vantà il trezzabella e l'occhio rosa. Nari e sardina, lo filevoce, lo cor ardente. Caride e chiagna, vo sembra cantà.

del cuore. Tutto coniglio manco mi risponde, ma fai proprio a capire, sta in tutto. Ho fatto che la mamma

contente, quando ha fatto una frisca non è tante, ma viene, non c'è

Ma le darranno all'ultimo, la coppia vanno in fine, oh no!

0: notte, Marisha.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 settembre. Sono le ore 23 e 2 minuti.
2: Teddy Reno, stat vicino a me.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Peppino Di Capri, aprile a Napoli.

com'è bella stagione, senza lampa, senza tuona, senza vento a cammanà. Ma si fa calda a mattina, fai un bagno a mergellì, ti rifrisco la palla, una passiata a mare, cavarca, a mare chiaro, e una zatella bionda affianco a te.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Mario Trevi, Mare Verde.

suo marito in galera, Carmenello non è maritato, non è maritato, non è maritato. Ma se ne sa parole impignate, Carmenello l'amore non fa, l'amore non fa.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Titta Ruffo, Mar Chiara.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Angela Luce, tu sei tutto per me.

no, non è vita. Senza l'amore, e come si fa? Non si può stare. Ognuna ha data lì una calamita. Sta calamita è una necessità.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Te la sai, su tornata per non te la sa mai più, perché dinta a chi sto coro ci stai solamente tu. Quanto è bella sto cielo, quanto è bella sto mare, tutto attorno a me pare che è tornata la gioventù.

scriendo desideri e malapprevo, specchio da fornute rovinò, quando partisse stane mi chiagneva, con sonno dopo viva capitò. Dimmi chi ti trappena, dimmi qua se catena, saggia venia spazzata.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Gabriella Ferri, com facet mammata.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napolitana.
1: Totonno Parisi, guardanna a luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 settembre. È mezzanotte. È un minuto. Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Roberto Murolo, a Palumella.

scriva sempre sta contenta. Io non penso che a te sola, non pensiero

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Bruno Venturini. Qui fu Napoli.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Quando coppia innamorata, fino a tarda, in tale sta, e chiacchiera esulisse sto cucchiere, capiglio cuore mio po' forastiera. Signori, che ne riuscite, ribellizzi sta città? Signori, chi buffa fa? E non si fa capace sto cucchiere, si chiagna, o cuore, non è forastiera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. A voce rocore Napoli.
2: Gigliola Cinquetti. Napoli fortuna mia.

Dopo i confetti, su asciuti i difetti. Caro Giovanni, mo che vuo fa? Se rifletti, sebbene puntavi tutti sti guai, non stiva a passà. Mo gli agna e ti respira e hai voglia a lucca.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Roberto Murolo e Consiglia Licciardi, Ataz e Caffè.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Giacomo Rondinella. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

voglia bene tanto, tanto bene. Lontanate in un pozzo più campà, una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce questa serenata. La bocca tua s'accosta più vicina, e tutta stringa a me più appassionata.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Tu, ma vesciste sina seri maggia, e moti no curaggi malassa, sto chiedo non so sincero, come quando mi incontraste, come quando mi diciste, voglio bene sulla te, e tra man mi giuraste, una mano in coppo cuore, non si scorta, o primo amore.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Bruno Venturini. Campagnolo.

e soffro mille spasimi, ancora tengo la spina quando confronto.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando è più brutta la facete, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio, se me ne accorgete, ma questi modi o i brigida. Tazzi caffè parito.

0: guarda, t'ho buccata. Come a filo grosso, grosso, lì dopo sai che si passa, da la fammi stampare.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Teresa De Matienzo, t'ammurriata novella.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Roberto Murolo. Settembre con me.

0: Canzoni napoletane, passione vera.
1: Rapa da finestra, famma faccia a Maria, castonga miesa via, spruta da vedere. Non trovo nulla di pace, a notte e faccio giorno, sempre perché attorno speranno di parlare. Oi Maria, quanto suona che perdo per te.